più una battaglia interna, Paul Rustelli e Antonelli truccarono posizioni di passare a spese, non mi spesso di stupido d'acqua, posta, dubbre come detto, di tutta questa mente, questa volta, la volta, poi insieme di Antonelli, Pat Monington, per di operare, di fare corrisa, io, esplicando più o meno, però non stava a avere il mio messaggio, per che tentasse per star Verstappen, la situazione potrebbe essere involvida per una difficile decisione sulla sua equipa, ma già rientrata in pista do virtual safety car, la 28ª volta dopo il quattro separato, o Aston Martin, altro completamente binario, Antonello in per recuperare i medios, Salton Verstappen, Mondo Oscuro, Russell pel contrario, permanente in pista, e più tentare Alvaro Mosturo, a te ha abbandonato Cedrini, a posto da Mercedes, lasciò Rusal Canasta, ma sculpò Antonelli, non mi risultò strategica, molto mai favorevole per la parte finale, cui italiano rapidamente lo scarro di frente e con stor fra terreno, la 33ª volta, e stavo già a metà secondo della speranza, i 10 volte poi, a differenza di Michele, per il mio rondo, a prima tentativa di oltrepassaggio, surgì una 41ª volta, Antonelli ed Corrus, una prima messicana, ma spedì un'altra base, e che con una graviglia protette un po' il fatto, a mestiere un cautelo, l'olida, o indicazione, mantenne tutto lì, sta in rischio, ma la corrida già stava tra i miei dita, una volta dopo, Antonelli lanciò l'attacco mio parato. A Ascari, chiuso il pittore Russell, si è accusato, a partire da lì, l'italiano continuò avvantaggi a te a meta e cruzò la linea di gara con 3,827 punti di avanzo sopra il compagno di equipa per una vittoria in riposo di sfrarono. Durante 6 decadi, Russell si era incontentato a gara, dopo si è liderato durante la corrida, ma Verstappen con il podio a 14 secondi di Antonelli, dopo di accompagnare per l'ultimo Mercedes durante la prova, e di ainda resistere a una prossima stagione tardiva, McLaren a lutto per il quarto lugar, poi ugualmente intensa, Lando Norris e Oscar Piastri passarono grande parte corrida involvida nella battaglia, e compagni di equipa che tingevano con maggior attenzione a 3 volte sul fin, quando Norris si operò a caviglia e curva grande, dopo considerare Piastri, Coutinho imparato ancora, e il ripartito, corrida limpa, Mesan figurò in quel momento a pista, Antonori giunto a Palmi Piastri, l'ultima volta, Norris terminò in quarto, appena 0,27 secondi, a frente su Australiano, Lewis Hamilton, sesto, dopo una corrida complicata, il britannico finì a decimo, e poi un incidente con Leclerc nella prima volta, e arrivò a approssimarsi su McLaren, ma non conseguì mantenere il ritmo, Hamilton probabilmente o più medios, stando a corrida a finale, e acabò di ir 2 volte di pista durante la prova, Pierre Gasly non conseguì trasformare la posizione in un podio, ma conseguì salvare un risultato importante per Alpine, la stessa perdeva l'interesse per Russell, ainda nessuna volta, e depois do reinício foi partido progressivamente ultrapassado por Verstappen pelos 2 McLaren, com Antonello Hamilton, que terminou em sétimo, confirmando a boa performance ao fim. No fim de semana, árbitro Lindbach, oitavo, passando ao Alpine, Franco Pinto, o argentino, teve um terreno após então, e chegou a ultrapassar Verstappen, mas acabou por terreno depois de sair da pista e cair para a recuperação. Levou novamente aos pontos, terminando apenas 2 segundos atrás do Lindblad, e o Tsunoda fechou os 10 primeiros da Racing Blues, embora tenha terminado a corrida sem obrigação por uma infração no prosseguimento da partida. Depois da bandeira vermelha, o GP foi corretamente tocar a grelha, obrigando-o à realização de uma nova volta de bastão. A Audi ficou fora dos pontos, com Gabriel Bartoletti em primeiro, Vini Hülkenberg em segundo, Carlos Sainz foi 11º, enquanto Leia Larson terminou na 14ª, depois foi sancionada por uma asa dianteira